0: figlia un po' si scuote, poi si scura, ma si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada.
1: Ben.
0: Quindi al labbro l'avvicini,
1: ben.
0: E lo bevi a centellini,
1: ben.
0: E l'effetto sorprendete, non è tardi a conseguire,

notto, ehi, ehi, signore, sovretto, silenzio, sai, silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar